0: Change.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything. Everything.
3: Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
4: Tic tac, tic tac.
3: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco, c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: comica.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby P.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Greco, la radio sul mare.

www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: meno graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
2: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
1: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
3: the station on the sea.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco con pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne.

canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: City Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.

0: la radio sul mare.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
2: Tic tac, tic tac.
0: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Era Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate

0: dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69 euro. E tanti altri ancora!
2: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: stay with us. Infinity Nico.
1: The summer is crazy.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato. Che unisce professionalità e accoglienza. Non

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco. Infinity Record, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: City Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
3: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Recco. Questa è Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo, ti aspetta.

0: finitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5. It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
3: Infinity Record, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
0: Infinity Record, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di luce.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12 il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Nico. The summer is crazy.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Record, la radio

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Menti Recco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infiniti Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infiniti Recco, la radio sul mare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valleverde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valleverde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito InfinityRecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio.

Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Mi hai lasciato nella giungla nei problemi notturni e mi facevo il culo ogni giorno due turni. E sì, la vita è dura ma non quella di tutti, come una cintura bucata dai cattivi.

Bra, non ti ricordi? Ehi, correvamo per sta merda, no? A Genova Rapputo. Bastava farlo insieme, non è mica un dettaglio. E si fumava bene fra

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Change one thing. Everything,
3: everything, everything.
4: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
5: Tic tac, tic tac.
4: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del comune di Recco. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinityrecco.fm.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate!
3: La canzone dell'estate!
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo
1: da più me!
2: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me!
4: Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
3: Infinity Reco, la radio sul mare.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.
2: Hey, I know.

Stai ascoltando Infinity Eletto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Vita da boomer.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
3: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my

0: www.abitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Trinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Pietro, mai e vai!
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69 euro. E tanti altri ancora!

0: Vibes. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 10 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
2: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
3: Spotify?
2: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
3: Spotify?
2: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
4: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69 euro. E tanti altri ancora!

Infinity Recco, la radio sul mare. Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco.
2: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
1: The

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitireco.fm. La radio sul mare.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco.
5: The summer is crazy.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Infinity Recco, the station on the sea.
0: La radio sul mare. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Infinity Recco.fm. The station on

0: www.trinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 Arecco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre. Scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo. Da più me.
3: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta
4: La canzone dell'estate.
5: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
3: InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
6: Un'estate da vivere.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Tirecco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
2: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. Arrecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
3: Tic-tac, tic-tac.
0: It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi. Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre. Scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo. Da più me.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

volte mi chiedo soltanto se valga la pena. Lacrime scorrono, sembrano dei fiumi in piena. Fammi sentire come non sono stato mai. Fammi sentire come se non fossi

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13.
2: Tic-tac.
1: It's 1 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The Station on the Sea.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: Secco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Nico. The summer is crazy.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: Questa è Ricco. Questa è Infinity Ricco. La radio sul mare.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Piumè.
0: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo!
3: Da

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 novembre nella piazza del comune di Recco. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiogrecco.fm.
1: The Station on the Sea.
2: Vita da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Vibes. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre. Scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo! Da Più Me. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica, da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Yoga Fa. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16. Tic tac, tic tac. It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: infinityrecco.fm La radio sul mare.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Milano è una lama nascosta in un guanto di velluto. È una città che ti ama solo se corri, che ti spezza se ti fermi. Eppure, quando piove e il Duomo si accende di luci tremanti, capisci? Milano non si mostra, si conquista. E chi resta lo fa per amore o per fame.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
2: Infinity.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinitirecco, the summer is crazy. The summer.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Trinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

la radio sul mare. Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: The Station on the Sea.

0: fun, ho un'idea. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

Bra, non ti ricordi? Ehi, correvamo per sta merda, no? A Genova Rapputo. Bastava farlo insieme, non è mica un dettaglio. Si fumava bene fra.

0: di Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Damon Angel, il salone e hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco. The Session on the
1: Sea. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piombè.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da Piombè. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta
3: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
5: InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: The station on the sea.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infiniti Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.

0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
2: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: The Station on the Sea.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything. Everything.
4: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 19. It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: più.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere.

assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 novembre nella piazza del comune di Recco. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

Confini Tirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini Tirecco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini Tirecco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini Tirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
2: Mi lasciato nella giungla nei problemi notturni e mi facevo il culo ogni giorno due turni. E sì, la vita è dura ma non quella di tutti, come una cintura bucata dai cacculli.

Bra, non ti ricordi? Ehi, correvamo per sta merda, no? A Genova Rapputo.

Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.unitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: domenica.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Nico. The summer is crazy. The summer.

0: International Vibes. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: it's okay. Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
2: Infinity Recco, the station.

0: hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Più colore e morbidezza per la tua casa. Dal 24 agosto al 4 ottobre scopri le imperdibili promozioni su set spugna e canovacci. Ti aspettiamo.

0: www.ascoltirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Stay with us. Infinity Nico.
1: The summer is crazy.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco. Un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco. La radio

0: sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le 21.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. infinityrecco.fm. La radio sul bar.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Infinity Recco.
0: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
1: The Station on the Sea.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: mai più. Dal 1989, Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up before you go. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere. Un'estate.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Sun.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me! Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Aquafresh dentifricio tripla protezione, due confezioni da 75 ml a solo 1,69€. E tanti altri ancora!
3: Da più me!
4: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
5: La canzone dell'estate.
4: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
6: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Record, la radio

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23. Tic-tac, tic-tac. It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti del

0: Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valleverde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
3: Infinity Record, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
0: Infinity Record, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Vibes. Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: The Station on the Sea.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri

0: City Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul bar.

0: sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: È un'estate da

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del comune di Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.
3: Un viaggio a senso solo,

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: Infinity Recco.
0: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno!

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Il bello del risparmio. Fino al 13 settembre, coccolino ammorbidente concentrato, due pezzi da 87 lavaggi, a solo 7,98 euro. E tanti altri

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Confini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini di Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini di Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, è l'una.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 1 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Echo. The summer is crazy. The summer.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo
1: da più me!
2: Il bello del risparmio! Fino al 13 settembre, Pril tutto in uno, detergente lavastoviglie in gel, due pezzi da 52 lavaggi, a solo 8,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. Le votazioni si chiudono il 30 agosto a mezzanotte. Mercoledì 2 settembre alle ore 12, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo proclamerà in diretta la canzone più votata e l'ascoltatore che avrà vinto il super premio finale, cioè due posti nell'esclusiva area VIP per assistere la sera del 7 settembre ai fuochi di Recco, come non li avete mai visti prima. La canzone dell'estate 2026. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 nel cuore di Recco.